sì che feci, un essere d'orrore, gelosa smania, deluso amore, mi stacce l'alma, più non ragiona, non le perdono, più non avrò, vuole a fuggirla, non ha potuto, non li la spinto.

vinto per 1.000.000. Alfredo è in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenir migliore.